Semenang kien lingge de zogi lerim di gi sunglo ni pa ya semenang sa ta lerim ni pe nang se yi jung ge mi chi ding chung sum di zo ya le ne mi ge je par sum kim na sha ju ye pe ge pom am ta de le la par ge mi po ta sha de zogi ten le di ge po chi ta do yi jung ge khep song ten chuk chu lap de ge da man ro ge cha ji de zo ge po chi go byam chuk ja ye kem be de ro pya de ge ta ring ge le rim di na sha de seng ge leng ge de zo lo pom am de zo ta del we ge yi jung ge cha ji ji zo ye po be cha ji di ki ming di khang yi shu ba chen de pradhan mantri ujjwal yojana lap de ge cha ji ji yi jung ge de song ge chi lo ni tong Chigu nasha de gobiam tsuksugi ge charji chi inkembe charji de ige yaleni yagar ki silin kojab narendra modi chogi di gobiam tsukjae pota lakwar ge tarung yi nasha di ge charji de zuduzi tarung yenle tenji yaleni tarung gyujimbo yebobe di pradhan mantri ujjwal yojana lakkendi khayin shubha chana di dizu di kim nasha pum am dizu ge tende dizu di Zelung yamchigi dagdakige yaleni kimnasha tingso pum amdi tsukita ngachagi gyaton di tsunasha zipo nongba chono di kong kimnasha di nim atara pyatigi kong di tapnasha tap pangongi dingka de digi shing di tsu tsu digi kimnashi gi odim haru piru gi odim shela di tsu zobe kapso di kepochi odi shing di tsu ta damandu wiki ta kongi odi kikshu di zu zi pa digi, odi tuwa di zu yu digi, odi pum am di zu gidi, tuiten na sha di, nikin kiepo chi tenpo bi. Tad odi pya shi pya digi di, di yu yung ki di lo di tu na jak digi, ta hong lo di, kami ki cha shi chi ten supe lap digi, odi pya digi, dodo ta kanayi nung tap panggong di zu, yang ni shing da mando, kikshu da mando, lalim pya, manggu po pya digi di, yung ki di, Midi zu nasha zipo nongwa chen pom amdi zu mi tien nasha gyabde lulu po di zu lo di toto odem kon lo di toto pradhan mantri ujwala yojana charji dile yu digi kon lo di tap jik no zelung yi thamba di kongi yung le toto pinjimbo ye kembe odi di pindigi chute di toto kepo chi toto takor nasha di nekin matenbo tang pom amdi zu yang kon lo di toto di damandu wiki shing tang damandu wiki kon lo odem tuwa di zu le yu digi toto tuiten di zu yang odem ta kepo chi odem lem tendigi yu jimbo ye ke lap digi toto yung ki yik ton nasha di zizo ja ye kembe odi piya chi piya digi toto zipo nongba chono di yung ki chik di odi pum am di zui tuiten nasha zipo nongbo ta chi di charji di go tsu gubegi yumtsen di kesi shela di zu zobe kapsu di odi damandu wiki ta kikshu ta shing damandu wadi zu lalim pya bwe kapsu di ta odi ki tuwa di zu lera yu di ki zawa di tuwa odi zu ki takor nasha ya nga chi ki ken di zu tenjime epo lap di ki chik sunja ya kenbe ta chi di khani imba shuwa chano di ta shela di zu zobe kapsu di odi tuwa di yu di ki odi shela di zu nasha zibe kapsu di te lakbar ki odi shela di zu di ta lok di ki kim ki zatsang di zu ki da odi lo di jebe kapsu di odi le yu di ki ya zatsong odi nasha di tuiten di zu leptiro ta leptiro nyingka tenpo tang lakbar ki tuiten di zu lakjin gyuwe ki odim tensa le zu di toto yu jung ki di pradhan mantri ujwal yojana la ki charji di gochu gobe ta lingi di zu ki paan nasha inung di ta yu ki charji chi inkembe pom am di zu ki tenle ta kesi toto ngacha ki zipo nungba chono khatim ta ten nasha mi ten nasha yapte lulu po di zu ya lini ta inji le shubha chene di below poverty line di zu BPL shudu be odi zu di kesi eba chino di ta odem lo di tarung zonde odi di charji di le yu di kheb zong thoma zu pa chene di lingi di zu di ki korlo lem pya di ki sen di ki ta tato yu nasha di kepo chi ta odem tingzong ngachi ki ta zipo nangwa chene yu tamche nasha panche di zu yue kembe kong di zu nyamchi delwa nang di ki di charji di le yu di ki kate di kheb zong len zu pe lap di ki lakbar ki lingi di zu ki kong nyamchi je di ki di ki tenle charji di ki lakbar ki lingi di zu ki di ki korlo di ken su shing lap di shu shing di pya di ki di toto ngadi tang lakbar ki yu nasha tamche gongpi nasha di toto charji di tarung ya tenshin po ye kembe tang toto so di ki kong yung di zu ki di yik ton nasha zipo nangba chino toto yu saya bum
ni ton le lhako odem toto pumde tsu lo de dii ki toto chaji dii ki khepson dii top jimpe ki kongki ik ton asha zo zha ikhenbe odi piyate ki singki lingge di zu ki pan asha dii dawe ki odem top gupe ki mi odem top gupe ki odem ye bachan odi dii di lem piyate khende ki lingge di zu ki dii ki khepson lemo na su shushin laso ta lingge di zu lo lerim dii ki sunglu tama pido yin sambana